0: Kaa ngu su nakchu bila, jagla, olari. Tata ngu si guna, ta naam chi guna. Tata jong dawi guna, ta ngu su nakchu ki yakki ki duji che hu sari. Ta dudu dawi na ta jokpa rukro tuta, ta taran zom nari.
1: Nakchu ru pimna, kye ki charjin tajyu tuji ni, sui shu rado gebe, shin mien shu sha ji da. Digara tuyo shin bi, cowe rang da si yin da si. Yang bie qiang lang, nyam zong ga lu.

Sì, giunze tu, poi c'è cosa di, che lui io di tui, sì, perché che tu io di, ma quando cosa che c'è sì, poi c'è cosa di, mi lampa c'è ni, cazzo le a, rangai con so che si c'è da, sin cazzo io ma c'è, se le te da di ne che lempa c'è sia, tu sa lungo la, ne che so lenga zi c'è o di, lenga zi c'è a me na, to c'è c'è su su gang ba, su da c'è caro di, le a di c'è, ma yang c'è me da,